Fare ciò che vuoi, ma io penso a me. E pentito, compresta, figure. Turba ogni colpa, ma desbes, e ultimo bes, serio. Disculpa.